0: Certo si grada che un giorno avrei cambiato il mondo da solo. Ma il mondo non vuole cambiare, tagliate le ali per un vivo ritorno. Schiato e calcolato, e io come tutti sono soggiogato. Ma sta notte speciale, la gente dormato che il calcolo è sbagliato.
1: Tissimo, prima ballerina. Tissimo, kraljica iz Rima. Šta ti je? Ma hajde dođi do opatije. Da nam bude kao nekad lijepo.